se noi giochiamo a far gli affari con sottrazioni ed addizioni. Noi non vediamo che i denari, sogniamo solo i milioni.

Non triamo dis, non se c'è sta versione della cabina del Frederic Siresi Puig. E continuamos, lo vamos a hacer con Maria Rudess.